agganci poci il seri se mi vira. Agganci poci il se mi grichi mira. Agganci poci il se mi grichi mira.